quest'arte povera, questo sorriso viene e va. Io mi chiedo dov'è la felicità. L'arte è povera. Niente bacini.

0: sveglia quella notte.
1: Mi cercavano tre autopoliziotte, ma per un appuntamento se c'è zucchero da fare, quando esiste l'argomento lo sapete, so rischiare.
0: Ci vado, la vedo, e lei, ma della nebbia ne spuntra altri sei.
1: Buca veste, Jack Bidone con i fratelli Bolivar, mentre sotto un lampione se la spassa per le car.
0: Che botte con la notte.
1: Mi ricordo di Sima Celerotte,

L'istinto, le conto, sono sei. Poi le rincontro perché non si sa mai. Ed intanto quella matta sta vicina, sai chi fa? Mi sistema la cravatta mormorando mi si va. Che baci con la notte. Sono un duro ma facile le cotte.